0: it's gonna be the one.
1: Hetrik, Hetrik, Hetrak. Paseri per un prat. Ma che li la codunga kitekat. Mugantes akabat.
2: Primiero
3: Luzzitta.
4: Per chi la parlo?
2: Primiero. Primiero Lis.
3: Che sacco? Luzzitta. Che sacco? Luzzitta. Che sacco?
5: Addio, Gustu.
6: Basla. Basla.
7: Mais au moins, simple à comprendre et international.